0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. È suonata l'ultima campanella dell'anno scolastico. Per gli alunni delle scuole elementari e medie superiori iniziano ufficialmente le vacanze estive. A tutti gli alunni va l'augurio di trascorrere un'estate serena e spensierata dopo mesi di impegno tra lezioni, verifiche ed esami. È il momento di godersi il meritato riposo, ricaricare le energie e vivere nuove esperienze prima del ritorno in classe il 7 settembre. La Slovenia dice stop ai controlli ai confini con la Croazia. Lubiana ha deciso di revocare le verifiche alle frontiere interne dell'area spazio Schengen, introdotte nell'ottobre 2023 per ragioni di sicurezza. Al posto dei controlli sistematici ai valichi, il governo punta su una sorveglianza più capillare sul territorio e su una cooperazione rafforzata tra le forze di polizia dei paesi confinanti, anche tramite pattuglie congiunte. Secondo l'esecutivo sloveno, la decisione dovrebbe alleggerire il traffico ai confini e migliorare la fluidità degli spostamenti, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza. Mare quasi ovunque eccellente sulle spiagge istriane. Secondo i risultati del secondo monitoraggio stagionale della qualità delle acque di balneazione, effettuato tra il 2 e l'8 giugno, il 95% dei campioni analizzati è risultato di qualità eccellente. Su 222 punti di rilevamento distribuiti lungo il litorale, da Salvore a Brestova, solo 7 hanno ottenuto una valutazione di qualità buona e 3 una qualità soddisfacente, pur rimanendo pienamente idonei alla balneazione. I controlli vengono effettuati dall'Istituto Regionale di Sanità Pubblica. Oggi a Rovigno prende il via la 20ª edizione della regata delle barche tradizionali, appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio marittimo dell'Adriatico. Per 3 giornate la città ospiterà regate, mostre, incontri, laboratori e numerose iniziative pensate per coinvolgere partecipanti di tutte le età. Sentiamo Nives Giuricin, direttrice della Casa della Battana, che organizza l'evento assieme al Club di Vela Maestral, con il sostegno dell'ente turistico, dell'Unione Sportiva Cittadina e il patrocinio della città di Rovigno.
2: La regata è sicuramente un modo per raccontare il patrimonio marittimo rovignese da tutti i punti di vista. Dunque

0: produzione musicale che verrà quest'anno presentata dal gruppo Via Cerovigno e sabato dal gruppo Le Cronache, che avrà il concerto sul palcoscenico galleggiante, come ci piace chiamarlo, che è la Goletta Neresinas, che è arrivata da Lucin Piccolo.
1: Dal 15 giugno tornano i bagnini sulle spiagge cittadine di Pola. Il servizio di salvataggio sarà attivo fino al 15 settembre nei comprensori di Puntisela, Valcane, Stoia e Lungomare. Oltre alla sorveglianza sulle spiagge, sono previste pattuglie lungo la costa tra i diversi tratti balneari per rafforzare la sicurezza dei bagnanti. I bagnini saranno in servizio ogni giorno dalle 10 alle 18, con possibile estensione dell'orario nel periodo di maggiore affluenza estiva. Sport. È ufficialmente iniziato il mondiale di calcio più grande di sempre. Ieri sera, davanti agli oltre 80.000 spettatori dello stadio Azteca, il Messico ha inaugurato l'edizione 2026 battendo il Sudafrica per 2-0. Vittoria nella notte anche per la Corea del Sud, che ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Stasera tocca al Canada, mentre cresce l'attesa per il debutto degli Stati Uniti. Da adesso 39 giorni di grande calcio e 104 partite da vivere tutte d'un fiato. Il meteo, tempo in prevalenza soleggiato, bora debole o moderata, temperature massime tra 23 e 28 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Quando chi sono nato e quando chi giro morire, via la gioventù è passata. Dopo mi sono sposato, pare sono davanti. Non ne sono davanti. La pensione è spata tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie.
2: Ancora un saluto dal programma italiano. Con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
3: Buon pomeriggio. Prezzi in lieve calo nei supermercati croati, ma con differenze sempre più marcate tra le regioni. A maggio il paniere essenziale per una famiglia di 4 persone è costato in media 479 euro, quasi 9 euro in meno rispetto ad aprile. La regione di Dubrovnik resta la più cara, mentre quella di Vukovar si conferma la più conveniente.
2: A favorire il ribasso soprattutto i prezzi delle verdure di stagione come pomodori, peperoni e insalata. In aumento invece i prezzi di uova, pesce d'acqua dolce e carta igienica. Secondo l'Associazione dei consumatori però molti cittadini continuano a non avvertire un reale alleggerimento della spesa e cresce il timore che l'arrivo della stagione turistica possa riportare i prezzi verso l'alto.
3: Il sindaco di Novogradiš Kavinko Grgić ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili e ha annunciato il ritiro definitivo dalla politica. La decisione arriva mentre è al centro di una nuova inchiesta per presunti episodi di corruzione e traffico di influenze.
2: Dopo le dimissioni, Luskoc ha ritirato la richiesta di custodia cautelare nei suoi confronti. Grgić respinge tutte le accuse e si dichiara innocente. Resta inoltre imputato in un separato procedimento della Procura europea relativo a presunte irregolarità in appalti finanziati con fondi dell'Unione europea. A causa della diffusione della peste suina africana, nella regione di Virovitica sono state istituite zone infette in diversi centri abitati con l'introduzione di ulteriori misure di protezione e sorveglianza. Lo ha reso noto il Ministero dell'Agricoltura.
3: I provvedimenti sono stati adottati dopo la conferma, mercoledì scorso, di nuovi focolai della malattia in allevamenti di suini e tra i cinghiali. Le autorità invitano gli allevatori a rispettare le misure di biosicurezza. La Croazia introduce la possibilità di effettuare l'emodialisi a domicilio. I primi 7 pazienti affetti da insufficienza renale cronica in fase avanzata stanno già seguendo il trattamento autonomamente da casa. Il programma è stato avviato negli ospedali di Zagabria, Fiume e Spalato e mira a garantire cure più vicine al luogo di residenza, maggiore autonomia e una migliore qualità della vita.
2: Secondo gli specialisti, la dialisi domiciliare potrebbe interessare inizialmente fino al 10% dei circa 2.400 pazienti che oggi si sottopongono all'emodialisi in Croazia. Dall'estero, possibile svolta nei rapporti tra Washington e Teheran. Il presidente americano Donald Trump afferma che un accordo con l'Iran sarebbe ormai molto vicino e potrebbe essere firmato già nel fine settimana a Ginevra.
3: Da Teheran arrivano conferme sui progressi dei colloqui, ma i media iraniani invitano alla prudenza. La fase decisiva dei negoziati scatterà soltanto dopo lo sblocco dei fondi iraniani negli Stati Uniti e la revoca delle sanzioni sul petrolio e delle restrizioni ai traffici marittimi.
2: Parenzo ospita oggi e domani la 54esima edizione di Nashkana Tialip, il nostro bel canto. L'incontro dei cori amatoriali dedicato alla tutela e alla promozione della scala istriana, della lingua ciacava e del patrimonio corale regionale. La manifestazione, nata nel 1973, riunirà circa 400 cantori provenienti da Croazia, Slovenia, Bosnia e Erzegovina e Germania.
3: Al centro dell'evento la musica tradizionale e il caratteristico canto a due voci a intervalli stretti, riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il programma organizzato dall'Università Popolare Aperta di Parenzo prenderà il via alle 18.30 con l'esibizione congiunta dei cori davanti alla sede dell'istituzione per proseguire alle 19 nella suggestiva cornice della dieta istriana.
2: Il meteo per il resto della giornata: cielo in prevalenza sereno con qualche nuvola di passaggio, bora da debole a moderata, a tratti sostenuta, in attenuazione dal pomeriggio e in rotazione a maestrale. Temperature massime fino a 28 gradi.
3: Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.

Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: la Croazia verso una profonda riforma del sistema penale, in arrivo ergastolo e detenzione per i soggetti più pericolosi. Economia, via libera al nuovo governatore della Banca Nazionale, cala il costo del paniere familiare. Emodialisi a domicilio, al via il nuovo programma nazionale per i malati renali cronici. Istria, mare eccellente nel 95% dei punti monitorati lungo la costa. Educare alla salute fin dall'infanzia, evento conclusivo lunedì a valle. Il dramma italiano di Fiume porta in scena Mio figlio cammina solo un po' lentamente. Il meteo: per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con qualche nuvola di passaggio, bora da debole a moderata, in attenuazione con il passare delle ore e in rotazione a maestrale. Temperature massime fino a 28 gradi. Domani per lo più soleggiato, venti deboli o moderati da nord-ovest e sud-ovest. Temperature minime tra 10 e 18 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra i 26 e i 30 gradi.

0: Le principali notizie del giorno. La Croazia si prepara ad una profonda riforma del sistema penale. Il ministro della giustizia Damir Habijan ha presentato un pacchetto di modifiche legislative che introduce tre novità principali. L'ergastolo, l'obbligo di scontare integralmente la pena e una legge speciale per l'isolamento dei soggetti ritenuti particolarmente pericolosi. Il dibattito si era intensificato dopo la tragedia di Drniša, dove il 19enne Luka Milovac era stato ucciso da un uomo con precedenti penali. La nuova normativa prevede che al termine della detenzione i condannati considerati ancora un grave rischio per la società possano essere trasferiti in strutture speciali. La misura riguarderà chi ha scontato almeno 10 anni di carcere per reati violenti o sessuali, senza benefici o riduzioni di pena e solo dopo una valutazione del tribunale che accerti un elevato rischio di recidiva. Dalla giustizia all'economia, la Commissione Finanze del Sabor ha dato il via libera alla nomina di Ante Žigman a nuovo governatore della Banca Nazionale Croata. Presentando il proprio programma ai deputati, l'ex presidente della HANFA ha indicato come obiettivi prioritari la stabilità del sistema finanziario e la salvaguardia del tenore di vita dei cittadini. Proprio sul fronte del potere d'acquisto arrivano intanto gli ultimi dati sul costo della vita. A maggio il paniere essenziale per una famiglia di 4 persone è costato in media 479 euro, circa 9 euro in meno rispetto ad aprile. La regione di Dubrovnik si conferma la più cara del paese, mentre quella di Vukovar resta la più conveniente. Nel frattempo continuano a crescere i risparmi dei cittadini. Secondo i dati della Banca Nazionale, alla fine del 2025 i depositi delle persone fisiche hanno raggiunto i 38.770 milioni di euro, con un incremento di 650 milioni rispetto all'anno precedente. Il sindaco di Nova Gradiška, Vinko Grgić, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili e ha annunciato il ritiro definitivo dalla politica. La decisione arriva mentre è al centro di una nuova inchiesta per presunti episodi di corruzione e traffico di influenze. Dopo le dimissioni, Luskoc ha ritirato la richiesta di custodia cautelare nei suoi confronti. Grgić respinge tutte le accuse e si dichiara innocente. Resta inoltre imputato in un separato procedimento della Procura europea relativo a presunte irregolarità in appalti finanziati con fondi dell'Unione europea. A causa della diffusione della peste suina africana, nella regione di Virovitica sono state istituite zone infette in diversi centri abitati, con l'introduzione di ulteriori misure di protezione e sorveglianza, lo ha reso noto il Ministero dell'Agricoltura. I provvedimenti sono stati adottati dopo la conferma, mercoledì scorso, di nuovi focolai della malattia in allevamenti di suini e tra i cinghiali. Le autorità invitano gli allevatori a rispettare le misure di biosicurezza. La Croazia introduce la possibilità di effettuare l'emodialisi a domicilio. I primi 7 pazienti affetti da insufficienza renale cronica in fase avanzata stanno già seguendo il trattamento autonomamente da casa. Il programma è stato avviato negli ospedali di Zagabria, Fiume e Spalato e mira a garantire cure più vicine al luogo di residenza, maggiore autonomia e una migliore qualità della vita. Secondo gli specialisti, la dialisi domiciliare potrebbe interessare inizialmente fino al 10% dei circa 2.400 pazienti che oggi si sottopongono all'emodialisi in Croazia. La Slovenia dice stop ai controlli ai confini con Croazia e Ungheria. Lubiana ha deciso di revocare le verifiche alle frontiere interne dello spazio Schengen, sostituendole con controlli mobili e una sorveglianza più capillare sul territorio. Prevista anche una cooperazione rafforzata tra le forze di polizia dei paesi confinanti, con pattuglie congiunte e scambio di informazioni. Nonostante l'aumento di oltre il 60% degli attraversamenti illegali, registrato dall'inizio dell'anno, le autorità slovene ritengono più efficaci i controlli dinamici rispetto a quelli fissi ai valichi. La decisione segue l'invito della Commissione europea agli Stati Schengen a eliminare gradualmente le verifiche interne introdotte nell'ottobre del 2023 per motivi di sicurezza e per il contrasto alla minaccia terroristica. La NATO ridurrà gradualmente nel corso del prossimo anno il contingente della missione di pace KFOR in Kosovo, attiva dal 1999. La decisione è stata motivata dal miglioramento della situazione della sicurezza nel paese e dal rafforzamento delle capacità delle strutture di sicurezza locali. Lo ha annunciato il Comando Supremo delle Forze Alleate in Europa, sottolineando che la NATO e la KFOR restano pienamente impegnate nel garantire sicurezza e stabilità in Kosovo. Secondo l'Alleanza, le riduzioni avverranno in modo graduale, seguendo i normali cicli di rotazione dei contingenti nazionali. Possibile svolta nei rapporti tra Washington e Teheran. Il presidente americano Donald Trump afferma che un accordo con l'Iran sarebbe ormai molto vicino e potrebbe essere firmato già nel fine settimana a Ginevra. Da Teheran arrivano conferme sui progressi dei colloqui, ma i media iraniani invitano alla prudenza. La fase decisiva dei negoziati scatterà soltanto dopo lo sblocco dei fondi iraniani negli Stati Uniti e la revoca delle sanzioni sul petrolio e delle restrizioni ai traffici marittimi. In ambito locale, mare quasi ovunque eccellente sulle spiagge istriane. Secondo i risultati del monitoraggio stagionale della qualità delle acque di balneazione effettuato tra il 2 e l'8 giugno, il 95% dei campioni analizzati risultato di qualità eccellente. Su 222 punti di rilevamento distribuiti lungo il litorale da Salvore a Brestova, solo 7 hanno ottenuto una valutazione di qualità buona e 3 una qualità soddisfacente, pur rimanendo pienamente idonei alla balneazione. I controlli vengono effettuati dall'Istituto regionale di sanità pubblica. Da lunedì 15 giugno tornano in servizio i bagnini sulle spiagge cittadine di Pola. Il servizio di salvataggio sarà attivo fino al 15 settembre a Puntisella, Valcane, Stoia e Lungomare. I bagnini saranno presenti ogni giorno dalle 10 alle 18 con la possibilità di prolungare l'orario durante i periodi di maggiore affluenza. Promuovere stili di vita sani fin dalla prima infanzia, coinvolgendo bambini, famiglie, educatori e comunità locale. E questo è l'obiettivo del progetto Scuole dell'Infanzia e della Salute, promosso dall'Istituto regionale di Sanità Pubblica. Lunedì l'iniziativa farà tappa a valle, dove si terrà la giornata conclusiva dedicata alla presentazione delle attività realizzate nei nidi e nelle scuole dell'infanzia dell'Istria. Servizio di Isabel Vidaic.
1: Nel corso della giornata educatori, esperti e partner del progetto presenteranno attività ed esperienze sviluppate durante l'anno con un obiettivo comune: incoraggiare stili di vita sani fin dai primi anni di crescita. La responsabile del progetto, Tamara Brusic.
2: Vogliamo in realtà sviluppare i valori fondamentali per lo sviluppo delle abitudini sane nella prima infanzia, cioè nell'età prescolare. Sappiamo che abbiamo un problema con l'obesità, sappiamo che abbiamo un problema serio con il mancato movimento, abbiamo un problema serio con l'alimentazione in generale, dunque vogliamo prevenire e intervenire precocemente sull'acquisizione di abitudini sane. Purtroppo le recenti informazioni che possiamo leggere, ma anche informazioni importanti di carattere scientifico, e che se continueremo a vivere la vita così come la viviamo, nella maggior parte dei casi molto sedentaria, molto legata agli schermi, purtroppo anziché aumentare la lunghezza e la qualità della vita, andremo ad accorciarcela. Dunque è nostro compito preoccuparci di un benessere costante che va sviluppato dai primi giorni, praticamente dalla prima infanzia, per poter vivere meglio.
1: Attraverso laboratori e il percorso intitolato Viaggio attraverso l'Istria della Salute, i partecipanti mostreranno esempi di buone pratiche legate al movimento, all'alimentazione, al contatto con la natura e alle abitudini quotidiane che contribuiscono al benessere dei più piccoli.
2: Durante il percorso le scuole dell'infanzia hanno realizzato a piacimento, in base ai loro curriculi, le attività del triangolo della salute, dunque parliamo di attività rivolte all'alimentazione, a tutto quel che riguarda l'alimentazione equilibrata, tanta attività fisica, dunque uno sguardo particolare al movimento e al gioco attivo, sia all'aperto che al chiuso, dunque quanto più movimento, e soprattutto è anche tanta salute, lavoro sulla salute mentale, ossia sulle emozioni, ma quello che va detto è che la collaborazione con i genitori in tutte le 17 scuole dell'infanzia è molto forte, molto importante proprio sul acquisire nuove conoscenze da parte dei genitori, i modi e le maniere per trascorrere il proprio tempo insieme in sicurezza e benessere, ma soprattutto per avere il bene oggi per un domani di qualità.
0: Parenzo ospita oggi e domani la 54esima edizione di Nashkana Tielip, il nostro bel canto, l'incontro dei cori amatoriali dedicato alla tutela e alla promozione della scala istriana, della lingua ciacava e del patrimonio corale regionale. La manifestazione, nata nel 1973, riunirà circa 400 cantori provenienti da Croazia, Slovenia, Bosnia e Erzegovina e Germania. Al centro dell'evento la musica tradizionale e il caratteristico canto a due voci a intervalli stretti, riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il programma, organizzato dall'Università Popolare Aperta di Parenzo, prenderà il via alle 18.30 con l'esibizione congiunta dei cori davanti alla sede dell'istituzione, per proseguire alle 19 nella suggestiva cornice della dieta istriana. Mio figlio cammina solo un po' lentamente, il titolo del nuovo spettacolo del dramma italiano di Fiume, diretto da Marcella Serli. La produzione debutterà in anteprima questa sera al Teatro Ivan Zaitz con inizio alle 18. Una toccante e ironica storia familiare tratta dal pluripremiato testo di Ivor Martinic. Sentiamo la direttrice ad interim della compagnia, Noemi De Sardo.
3: Siamo molto felici di presentare questo spettacolo, Mio figlio cammina solo un po' lentamente, non solo perché è una grande coproduzione che coinvolge il CSS, il Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia e i Teatri Stabil Furlan, ma anche perché parla di una storia molto intima di famiglia e il pubblico viene coinvolto perché si riconosce in queste dinamiche. Diciamo che questa dimensione familiare coinvolge anche chi ci lavora a livello di spettacolo, di progetto, perché in un certo senso riconosciamo che anche la nostra compagnia è una famiglia e rispecchia anche questa realtà del dramma italiano, in cui abbiamo accolto come attori ospiti anche due esterni, Rita Maffei, che rappresenta appunto il CSS, e Somaglino dei Teatri Stabil Furlan. È un testo di drammaturgia molto contemporaneo, attuale in termini di tempo, ma anche di territorio. C'è una dinamica intima dello stare tra i propri cari e della funzionalità e della disfunzionalità delle famiglie che è universale.
0: Per lo sport è ufficialmente iniziato il mondiale di calcio più grande di sempre. Davanti a 80.000 spettatori dello stadio Azteca di Città del Messico, i padroni di casa hanno inaugurato l'edizione 2026 con una vittoria per 2-0 sul Sudafrica. Il torneo, il primo con 48 nazionali partecipanti, prevede un totale di 104 partite in 39 giorni di competizione. Stasera riflettori puntati sul Canada, che a Toronto farà il suo esordio contro la Bosnia Erzegovina con calcio d'inizio alle 21. Un mese e più di grande calcio che culminerà con la finale del 19 luglio.

Previsioni del tempo per domani. Cielo in prevalenza sereno. Soffieranno venti deboli o moderati da nord-ovest e sud-ovest. Temperature minime comprese tra 10 e 18 gradi, massime tra 26 e 30. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo domani alle 16.30 la Ciacolada con la Petra. Domenica alla stessa ora la Parola del Signore, seguita dai cori e dalle sacche delle comunità degli italiani. L'informazione italiana torna invece lunedì con Isabel Vidaic, che per le prossime due settimane curerà le edizioni delle 11, delle 14 e delle 16.30. Buon proseguimento d'ascolto con Radio Pola.

0: Sembra apatico e solo perché non mi agito. Fuori se il sole piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: Ate klub petkom, s vama je Denis Goldin.